alla sapientina al benedizio. Ya Juana, Carla, mi salule ya tu ya llamó. Ille Nina, va. Shabbat, Shabbat, ayayo Allah kullu. Sida, yudumu kulu wai. Ashan wakufu.